0: Fresh Radio.
1: Mi ha pagato fuori, non c'è più scusa a correre.
2: Fuoco, blocco.